0: Radio Nunc.
1: Guarda, c'è un quarto. Sì. Magari anche alle 7. Qui sì. Ora, forse è convenuto, per il calendario, la traduzione per tutti i giorni. Buona giornata.

0: quella che
1: è la bellezza, ma da discende
0: è bellina,
1: da discende quello che fa
0: chi è?